Vivi voi vato le tears and Polynesian taste. Io e il pulenga e il tifo. Io male aia. Vato voi pulenga il sunrise e a Quirit in Pauli. Malo fai il

Io, questo programma qui è il luogo monite o immagina, che ama tagiloa. Questo programma è mio, che fai tu, e fare il chiaco. E questo programma qui è monite ficawa, che si uia a manuma a. Fa ho cantai e tau toconi che mo ile lei ai e watu e to che ta fina pure kai tu ko e mo ni te fica tolo ko e tau programma ia o e fagato amelie pe ko atai e tau toconi fa paanga ki he anga ko e tau nofo ai e fa ho cantuia e mo se se fare fa pe ko e mo ni te fica fa leva ko e hei la la leva ia kala leva ki fala ite ko fala ite fica ulo aki o fa ma fala tai ai programma tau fa toko motua o tonga o atuia e lima poa poate mono kauto koni. Ko e falaite fikawa, ko e huela masani o kuinsilani, o atuai e supie sifisi ihoi a e programa to koni ma hau eik fafine. I he falaite fikatolu ko e mafoa ia ayata, fwa mafola atuai a e ngahi kulupu me he community taktaha a ia kufakauka atuia e lima poa poate. Ko e tau programa ko e ni ki he falaite fikafa, a ia ko e langi maari e ia o fwakauka atuai he tau faifikau, Presidente Tonga Matenoa, ai ongongo whakasiasi mehinga I whai anga lotu Tonga I hotau koloni. Ka aurewa mōni teo nima, pe koe whalai teo nima, o ko atuai ai whetu ufuka, ai a koe tau programma ko ia, koe programma requesti. Koe ngahi programma ia, me ihe reo e otoanga o wha, le teo 4EB, hiva valupo ni taha FM.